0: Because the Night. Suoni notturni su Nova Radio.
1: Un temporale verso il tramonto. Pioggia dal cielo e uniformi alla mia voce.

potente, uomini che non conosco come stracci banditi. Se chiudo gli occhi, vedo posti lontani nel tempo, oscuri, senza colori. Così chiedo di essere lasciato lì.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

Sí.

0: vado su Audua Man.
1: Because the Night, suoni notturni su Nova Radio.
2: There's more to life than New York City.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Via libera del Consiglio dei Ministri al documento di finanza pubblica che pone le basi per la manovra economica del 2027, previsto un extra deficit da 29 miliardi su difesa ed energia. Il servizio di Laura Supino.
2: Un approccio prudente ma che non presuppone restrizioni. Così il ministro dell'economia Giorgetti sul documento di finanza pubblica adottato ieri dal Consiglio dei Ministri. Il DPFP, facendo leva sui margini di flessibilità contrattati con la Commissione, prevede per il biennio 2027-2028 un extra deficit da 29 miliardi circa per i capitoli energia e difesa, spesa cioè che non sarà computata ai fini dei vincoli di bilancio. Lo scostamento, pari ad uno 0,3% in più per entrambi i capitoli e su ciascun anno, permetterà di liberare risorse su altri capitoli di spesa e di preparare con più tranquillità l'ultima manovra economica del governo Meloni. L'extra deficit richiesto è inferiore a quanto inizialmente previsto perché Meloni e Giorgetti hanno imposto di diminuire di 8 miliardi lo scostamento di spesa annunciato per la difesa. Serve prudenza, il momento è difficile, ha spiegato Giorgetti facendo riferimento in particolare alle incognite geopolitiche che gravano su tassi e inflazione, balzata in settembre, secondo le stime preliminari Istat, a un più 4,2% su base annua.
1: E a proposito di legge di bilancio e risorse, quelle per la sanità sono scarse ed è fuga di massa dei medici dagli ospedali. Sentiamo Alessio Galea.
3: Turni massacranti, burnout, stipendi non allineati all'Europa e aggressioni nei reparti. Il nuovo rapporto di Anao Assomed fotografa la demografia medica ospedaliera nel decennio 2015-2025. Il dato più evidente è la fuga di massa dal Servizio Sanitario Nazionale, con un boom storico delle uscite volontarie cresciute del 150% in un solo anno. In ben 12 regioni su 20 nel 2025 i medici che hanno scelto di lasciare il Servizio Sanitario Nazionale prima della pensione sono più di quelli che hanno raggiunto i limiti di età per il riposo. La situazione più critica nel Lazio, Trentino Alto Adige, Friuli, Venezia Giulia e Sardegna. Il sindacato lancia un appello alla politica e alle istituzioni per un piano straordinario di rilancio. Tra i punti principali, rendere strutturale il decreto Calabria per trasformare la formazione specialistica in contratto di formazione lavoro, superare il tetto di spesa per il personale, garantire retribuzioni europee, presidi di sicurezza nei pronto soccorso, necessari anche più welfare, tutela dei riposi e incentivi per le sedi disagiate e il mezzogiorno.
1: Sempre alta la tensione ai confini tra Russia e paesi NATO, la Lituania ha annunciato una nuova violazione del proprio spazio aereo da parte di un drone e invitato la popolazione a individuare rifugi antiaerei più vicini in caso di necessità. L'allarme è poi rientrato. Nelle scorse ore intensi attacchi russi sull'Ucraina hanno colpito un altro importante ponte di Kiev. E secondo il New York Times, Mosca starebbe preparando una maxi offensiva contro le infrastrutture energetiche ucraine per il prossimo inverno. Trump aveva chiesto agli europei di usare le proprie riserve strategiche per abbassare i prezzi dei carburanti e i paesi del G7 accolgono l'invito. Lo ha annunciato Macron, preleveranno dalle riserve di emergenza 100 milioni di barili in 4 mesi. E a proposito dei prezzi dei carburanti, dopo le autolimitazioni su benzina e diesel decise da Eni, IP e Kuwait, la stessa Eni ha esteso il taglio anche al mondo agricolo, ma le tensioni rimangono alte. Sentiamo Nicola Compagnone.
4: Dopo il price cap e i prezzi dei carburanti alla pompa, Eni annuncia il taglio anche al mondo agricolo e della pesca. I clienti potranno acquistare gasolio e benzina a uso agricolo e motopesca al prezzo scontato del 20% al netto dell'IVA. Lo sconto è applicato al momento fino al 31 ottobre, ma potrà essere esteso fino alla fine dell'anno sulla base dell'andamento del mercato e delle disponibilità di prodotto. Intanto, sul price cap dei carburanti alla pompa protestano i distributori indipendenti, le organizzazioni dei gestori e i sindacati come la CISL contro le 3 compagnie che hanno optato per il price cap, vale a dire Eni, IP e Kuwait, che insieme hanno il 55% del mercato, denunciano. Al loro nome Asso Petroli, Asso Energia, che rappresenta circa 12.000 distributori indipendenti, chiede di estendere la calmierazione anche agli acquisti all'ingrosso. E in Calabria intanto la protesta degli agricoltori contro il caro carburante e l'aumento dei costi di produzione. Momenti di tensione allo svincolo di Pizzo nel Vibonese lungo la 2 e la Salerno-Reggio Calabria. Alcuni manifestanti hanno tentato di superare il cordone delle forze dell'ordine per raggiungere l'autostrada. Chiedono interventi immediati contro il rincaro del gasolio e condizioni economiche che, denunciano, mettono a rischio la sopravvivenza delle aziende.
1: Un pareggio che vale come una vittoria, quello conquistato a Parigi in Nations League dalla nazionale di Roberto Mancini, rinnovata all'insegna dei giovani di belle speranze. Finisce 1-1 al Saint-Denis contro la Francia, stellare, e lunedì a Bologna gli azzurri si trovano di fronte la Turchia, annientata con 4 reti a Bursa. Ascoltiamo il CT della nazionale intervistato da Maurizio Pizzoferrato.
5: Altre 2-3 partite così, secondo me si raggiunge un obiettivo più importante della Nations, della vittoria di una gara che secondo me è la credibilità che sta riacquistando la nazionale italiana. Cioè l'avversario ora, diciamo, c'è ancora l'Italia, perché la voglia di ribaltare il risultato come è venuto oggi, la voglia di passare in vantaggio come è venuto in Turchia, cioè la voglia di giocare per onorare questa maglia, sono delle cose che stanno ridando credibilità a questa nazionale.
6: Noi dobbiamo cercare di continuare senza pensare alle prossime 3, dobbiamo pensare a quella che avremo lunedì, e siamo già quasi alla partita, mancano 48 ore, quindi dobbiamo cercare di recuperare sapendo che sarà una partita difficile, perché la Turchia è un'altra squadra che non è così semplice da battere. Quindi pensiamo a quella, pensiamo che dovremo cambiare degli uomini con giocatori freschi e dovremo cercare di fare delle cose buone anche nella partita di lunedì.
1: Formula 1, domani alle 9 italiane il Gran Premio del Bahrain che si disputa in Malesia per la guerra in Medio Oriente. Pole position di Verstappen con la Red Bull davanti alla Ferrari di Hamilton. Quarto il leader mondiale Antonelli. Quinto Leclerc. Ed è tutto per ora, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
7: Community Radio.
8: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
9: Una serata, ultimo aggiornamento di oggi da Firenze Smart, Mauro Ciusini in studio. Sulla 11, da Firenze Pisa direzione Firenze, rallentamenti tra Pistoia e Prato Ovest. Verso Pisa invece c'è un veicolo fermo tra Prato Est e Prato Ovest. Andiamo sulla 1, la variante di Valico, mezzo in avaria tra il bivio A1 e Badia verso Firenze. Ci sono rallentamenti sulla Firenze Pisa Livorno tra Ginestra Fiorentina, la Strassegna in direzione Firenze. Per la tranvia fino al 21 ottobre, posa dei binari tra via Poggio Bracciolini, viale Giannotti e viale Europa, chiusure notturne fra le 21 e l'una e senso unico in via Traversari da viale Giannotti verso via Datini. Infine il LAMMA prevede per domani in Toscana cielo sereno poco nuvoso, nubi pomeridiane sui rilievi dove saranno possibili isolati brevi rovesci. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze, buona serata.
8: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
10: You're listening to Nova Radio.
11: Change mode de fréquence. Kin Fred Service. Allons dans la city.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming. Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.

0: torna a Day in the Life venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, alla Casa del Popolo di Grassina. Due giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri. Entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxhall.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buona serata, ultimo aggiornamento di oggi da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Sulla 11, da Firenze-Pisa direzione Firenze, rallentamenti tra Pistoia e Prato Ovest. Verso Pisa invece c'è un veicolo fermo tra Prato Est e Prato Ovest. Andiamo sulla 1, la variante di Valico, mezzo in avaria tra il Bivio A1 e Badia verso Firenze. Ci sono rallentamenti sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Ginestra Fiorentina e Lastrassegna in direzione Firenze. Per la tranvia fino al 21 ottobre, posa dei binari tra via Poggio Bracciolini, viale Giannotti e viale Europa, chiusure notturne fra le 21 e l'una e senso unico in via Traversari da viale Giannotti verso via Datini. Infine il Lamma prevede per domani in Toscana cielo sereno poco nuvoso, nubi pomeridiane sui rilievi dove saranno possibili isolati brevi rovesci. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze, buona serata.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un caluroso saluto a todas y todos los oyentes de Nova Radio Firenze.

Sangue, la mia specialità. Te ne faccio vedere fiumi. Facevo il Colosseo un paio di millenni fa. Intere a pezzi cluse le frattaglie. Spaccio storie d'ogni sorta, complete di dettagli e figli morti. Contorti psicodrammi esistenziali e passioni turbolente. Torbide ossessioni con amanti, parenti, issa esse o malamente. Tutti insieme a vendicarsi, ma appassionatamente.

parlo con la faccia di chi t'assomiglia e non è certo bella ma è sincera. Le storie sono pacottiglia rosa, gialla e nera, un po' cronaca vera, un po' cogente. Io non ti dico niente, però te lo ripeto lentamente, con tono dissuadente, t'arravoglio in un imbroglio e non ne scappi più. E c'è di blocco la tua identità alla TV. Seguimi, fermati, girati, adesso togliti la bella e osservami. Fa attenzione perché ora sei target davanti al mio plotone. E l'hai voluto quel tuo posto in prima fila, coglione. Ti dico.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Una buona domenica da Barbara Salandri. Centinaia di migliaia di persone in piazza in tutta la Spagna contro la crisi degli affitti e per chiedere al governo interventi più incisivi sul diritto alla casa, manifestazioni in oltre 50 città, forti tensioni a Valencia e Madrid e lo spettro delle elezioni anticipate si fa sempre più concreto. Sentiamo Gerardo De Vivo.
2: Il tintinnio delle chiavi di casa agitate con le mani alzate si propaga lungo la spina dorsale della Spagna, da Madrid a Valencia e in oltre 50 città. È il gesto simbolo della protesta per il diritto alla casa, innescata nei giorni scorsi dal caso dell'87enne sfrattata dall'abitazione in cui viveva da 70 anni ed esplosa dopo la bocciatura al Congresso dei provvedimenti varati dal governo Sanchez per rispondere all'emergenza abitativa. Ieri a Valencia scontri tra manifestanti e polizia, intervenuta con lacrimogene e proiettili di gomma, 5 arrestati e 9 agenti rimasti feriti. Tensione altissima anche a Madrid, con cariche della polizia contro gruppi d'estrema destra che tentavano di raggiungere un accampamento degli attivisti per il diritto alla casa. 3 arresti. Tra oggi e domani il primo ministro Sanchez deciderà se andare al voto a fine novembre, anticipato rispetto alla scadenza della legislatura nel prossimo luglio. La protesta continuerà in ogni caso, tuona il sindacato degli inquilini e dalle piazze il grido subito sciopero generale.
1: Nuova drammatica escalation nella guerra tra Russia e Ucraina. Nelle ultime ore le forze di Mosca hanno sferrato un pesante attacco contro le infrastrutture strategiche di Kiev, colpendo anche il ponte Nord che attraversa il fiume Dnipro, rinnovato l'invito a diplomatici e cittadini stranieri ad abbandonare la città, mentre cresce l'allarme per un imminente attacco massiccio. Secondo il New York Times, Mosca sarebbe pronta a lanciare oltre 1000 missili per spazzare via la rete energetica ucraina in vista dell'inverno. Nella notte attaccata con droni la regione di Kharkiv, dove si contano 2 morti e 1 ferito, una vittima anche ad Odessa. In autunno pronto il missile balistico FP9, capace di raggiungere Mosca, annuncia intanto il presidente ucraino Zelensky, mentre da Bruxelles l'alta rappresentante per la politica estera Kallas mette in guardia: dobbiamo prepararci a possibili attacchi da Mosca. E questa mattina visita sorpresa a Kiev del cancelliere tedesco. Se non si ferma la Russia, la sua macchina da guerra si rivolgerà contro di noi, le parole di Merz, pronto ad annunciare nuovi importanti aiuti militari per Kiev. Le elezioni parlamentari in Lettonia, lista unita, il partito del premier uscente Kulbergs si avvia verso una vittoria schiacciante con il 35,6% dei voti, registrando un incremento di 24 punti percentuali rispetto alla precedente tornata elettorale, un risultato che lascia prevedere una conferma della linea filoeuropea e del sostegno all'Ucraina, ma che si accompagna anche ad una forte avanzata dei partiti populisti. Torniamo in Italia. Dopo il via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza, l'esecutivo si mette al lavoro sulla prossima manovra di bilancio. La Premier confida nell'extra deficit concesso dalla Commissione europea su difesa ed energia per mettere in campo una manovra più espansiva. Sentiamo Laura Supino.
3: Il documento di finanza pubblica approvato venerdì dal Consiglio dei Ministri, base della manovra economica 2027, dovrà essere inviato all'esame di Bruxelles entro il 15 ottobre. Il governo ha deciso di sfruttare i margini di flessibilità concessi dalla Commissione UE sulle spese per energia e difesa, richiedendo 29 miliardi di extra deficit. Metà saranno allocati su interventi per far fronte al nodo della sicurezza energetica e l'altra metà alle maggiori spese per la difesa richiesti dagli accordi in ambito NATO. I margini di flessibilità permetteranno maggiore respiro nella preparazione dell'ultima manovra economica del governo Meloni, sperando che Bruxelles ne conceda di ulteriori a fronte della fiammata dell'inflazione. L'esecutivo lavora a provvedimenti per sostenere la fuga all'estero dei laureati e i salari dei giovani, al rafforzamento dei bonus per l'efficienza energetica delle abitazioni e dei luoghi di lavoro e a un nuovo taglio dell'IRPEF per il ceto medio, con l'estensione dell'aliquota del 33% ai redditi tra i 40 e i 50 mila euro.
1: 4 ottobre, San Francesco, patrono d'Italia, torna a essere festa nazionale e Assisi, in occasione degli 800 anni dalla morte, lo celebra riunendo le regioni e i comuni capoluogo. Atteso anche il presidente della Repubblica Mattarella, che parteciperà alla celebrazione eucaristica nella Basilica di San Francesco e all'accensione della lampada votiva dei comuni d'Italia, per poi rivolgere dalla loggia del Sacro Convento un messaggio al paese. In Giappone Marc Marquez si prende anche la gara lunga dopo la vittoria nella sprint di ieri. Lo spagnolo della Ducati è arrivato primo davanti ai due Aprilia, Martin e Bezzecchi. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
4: Parte con calma Marc Marquez, secondo dietro Martin. Su dell'avversario il tracciato e le gomme. A metà gara il sorpasso decisivo per lo spagnolo della Ducati e la fuga, che al 24esimo giro gli vale quasi un secondo e mezzo di vantaggio sul connazionale dell'Aprilia. A festeggiare non è solo il Cabronsito, ma anche Gigi Dall'Igna, direttore generale Ducati, giunto alla 100ª vittoria in MotoGP. Lo ascoltiamo a Sky.
5: Sicuramente era un circuito abbastanza buono per noi, anche se, ripeto, circuiti buoni, circuiti cattivi, quando arriva l'ultima parte del campionato conta poco. Secondo me aveva la gestione della corsa in mano e secondo me ha fatto la gara che voleva.
4: Dietro Marquez dunque Martin e il compagno di squadra Bezzecchi, coinvolto nel finale in un duello tutto italiano con Bastianini, autore del giro veloce ma giù dal podio. In classifica si accorcia il divario tra i due spagnoli, con Martin ancora leader del mondiale ma con soli 2 punti di vantaggio rispetto a Marquez. Prossima tappa, Indonesia, 9-11 ottobre.
1: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Nova Radio Città Futura.
6: Community Radio.
7: Torna musica da abitare, periferie e nuovi centri. Dal 6 ottobre al 29 novembre la rassegna artistica culturale a cura di Arci Firenze Music Pool e la SCIUT, sostenuta dal Comune di Firenze e dal Ministero per la Cultura, nell'ambito di Autunno Fiorentino 2026. In programma 8 concerti e 10 laboratori e workshop nei circoli Arci di tutti i quartieri della città. Info arcifirenze.it e eventimusicpool.it. Biglietti boxhall.it.
8: Arci Radio Box.
9: Ben ritrovati su Nova Radio, io sono Sofia e state ascoltando l'agenda Arci del fine settimana. Iniziamo i nostri appuntamenti con la 7ª edizione di Il Coraggio della Pace. Da venerdì a domenica, all'Unione Operaia di Colonnata, arrivano 4 giorni di interventi, con 17 focus tematici e più di 80 relatori e relatrici. Oltre alle guerre, il futuro nelle nostre mani. Questo venerdì, al Circolo Le Lame, dalle 18 alle 22 vi aspettiamo per la Peribrune, con il live DJ set di Viola Valleri e il Graffiti Contest. Sempre venerdì, al Circolo Arci Isolotto, vi aspettiamo alle 19.30 per un aperitivo musicale in compagnia del gruppo Forro Delirios. All'SMS Peretola torna Cinema Assieme. Dalle 19.30 potete trovare la Peripizza e dalle 21 invece comincerà la proiezione. Venerdì 2 al Circolo Arci Bruno Baldini di Barberino di Mugello, dalle 21 alle 23 l'incontro con Letizia Fuochi per il ciclo Donne e Cittadine, dal voto del 2 giugno alla Costituzione per il progetto Generare Democrazia. Sempre alle 21 di venerdì 2 al Circolo Il Progresso il concerto dei Meganoidi, a Peregina sarà l'opening act della serata. Sabato 3 dalle 9 al Circolo Arci La Romola torna l'appuntamento mensile con il Mercatino della Luna, con stand, musica, workshop e tanto altro. A Vicchio invece, sabato alle 15 si terrà il torneo di calcio e alle 20 tutti al Circolo Arci Il Tiglio per la cena multietnica con incursioni teatrali. Anche al Circolo V9 vi aspettiamo sabato per una cena. Dalle 20.30 il Glendi Autunnale, la festa greca con piatti tipici e musica. Sabato vi ricordiamo anche la grande serata di riapertura del Sicur Caivo alla Casa del Popolo di Grassina. Vi aspetta la musica dal vivo con l'orchestra Ballac, Alessandro Riccio, Ghiaccioli Imbranzini e molto altro. Torniamo anche sabato al Progresso perché ricomincia Real Drum Live, la rassegna curata dalla SCIUT. Alle 20 un piccolo aperitivo e alle 21 vi aspettiamo per il concerto dei The Pucan. Domenica, alla Casa del Popolo di Vingone, dalle 9 torna il mercato in circolo con la colazione di quartiere, stand di artigianato, sapori locali e laboratori. Sempre domenica, alle 18.30 invece, andiamo ad Arcimacondo a Borgo San Lorenzo per l'incontro e dibattito Iran, un popolo in lotta tra regime teocratico e guerra imperialista. Per oggi i nostri appuntamenti sono terminati. Ne potete trovare altri sul sito di Arci Firenze o nel post Facebook dedicato all'agenda. Noi ci aggiorniamo la prossima settimana e nel frattempo, buon weekend.
8: Arci Radio Box. Attualità, iniziative, campagne dall'associazionismo Arci a Firenze e provincia.
10: Luci della ribalta.
11: L'agenda eventi di Nova Radio.
12: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Per Fabbrica Europa il 2 ottobre alle 19 Aura Calarco e Stefania Menestrina presentano Icar Voliamo Altissimo al Park. Al Museo Marino Marini di Firenze invece alle 21 Mai Mai Mai in concerto con Caracoz. Venerdì 2 ottobre alle 19 in Manifattura Tabacchi, Federica Mafucci veste i panni di Sharon Le Bon in Karaoke di Teatro Chart. Al Teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino il 2, 3 e 4 ottobre alle 20:30 per Intercity, il Teatro delle Donne presenta Le Mani, Le Man di Lazer Garcia, regia di Angelo Castaldo. Sulle frequenze di Nova Radio alle 14, Quarto Piano, alle 18:30, prossima fermata Lungarno, alle 21 Free Pass. Sabato 3 ottobre alle 22:30 God of the Basement live al Glu. Per Fabbrica Europa il 3 ottobre alle 22 in Manifattura Tabacchi, Vita Polidoro in concerto. Alle ore 21 al Teatro Cantiere Florida la Rex Extensa Dance Company con Dittico delle Radici, Morse and Wolf Spider. Alle ore 19 sia sabato che domenica Silvia Calderoni ed Ilenia Caleo presentano Temporale e Lesbian Tragedy al Park. Sabato 3 ottobre alle 17 al Parco dell'Anconella, Fratelli dalla Via presentano Antropocene e altri proceti di e con Diego dalla Via e Marta dalla Via. Sulle frequenze di Nova Radio alle ore 11 Radio Moca, alle 11:30 Restiamo Animali, in replica alle 17 Psicoradio. Il Teatro delle Foglie presenta domenica 4 ottobre alle 16:30 a Instabile La Dolce Follia. Domenica 4 ottobre alle 22:30 al Teatro Cartiere Carrara c'è il Flock Fest dal primo pomeriggio a tarda sera con i live di Abu Pillonzi, Pool Brigade, Giancane e Touring Breaks. Sulle frequenze di Nova Radio domenica alle 12:30 Radio Moca in replica, alle 20 da Bosco e da Riviera in replica.
10: Luci della Ribalta.
11: L'agenda eventi di Nova Radio.

0: torna a Day in the Life venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, alla Casa del Popolo di Grassina, due giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri. Entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxhall.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027.
1: Fantastico. 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze. Amazing.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buona serata, ultimo aggiornamento di oggi da Firenze Smart, Mauro Ciusini in studio sulla 11, la Firenze Pisa direzione Firenze, rallentamenti tra Pistoia e Prato Ovest, verso Pisa invece c'è un veicolo fermo tra Prato Est e Prato Ovest. Andiamo sulla 1, la variante di Valico, mezzo in avaria tra il bivio A1 e Badia verso Firenze. Ci sono rallentamenti sulla Firenze Pisa-Livorno tra Ginestra Fiorentina e l'Astra Segna in direzione Firenze. Per la tranvia fino al 21 ottobre, posa dei binari tra via Poggio Bracciolini, viale Giannotti e viale Europa, chiusure notturne fra le 21 e l'1 e senso unico in via Traversari da viale Giannotti verso via Datini. Infine il LAMMA prevede per domani in Toscana cielo sereno poco nuvoso, nubi pomeridiane sui rilievi dove saranno possibili isolati brevi rovesci. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze, buona serata.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming. Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Una buona domenica da Gerardo De Vivo. Spagna scossa dalle proteste contro il caro affitti con centinaia di migliaia di persone in piazza in oltre 50 città. A Valencia 5 arresti e 9 poliziotti feriti in scontri tra manifestanti e forze dell'ordine. 3 arresti anche a Madrid. Le tensioni sono esplose dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti del governo Sanchez per contrastare la crisi abitativa. Il sindacato degli inquilini va verso la proclamazione di uno sciopero generale, mentre si fa strada l'ipotesi di elezioni anticipate a fine novembre. Nuova escalation nella guerra tra Russia e Ucraina e l'ONU lancia l'allarme. Nei primi 8 mesi dell'anno uccisi o feriti oltre 15.280 civili, con un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo 2025. Numeri forniti dall'Alto Commissario Turca al Consiglio per i diritti umani a Ginevra, denunciati inoltre livelli scioccanti di violenza sessuale contro civili e prigionieri di guerra. Turca accusa Mosca di utilizzare tali atti abominevoli per torturare, intimidire e costringere individui e comunità. Intanto si intensificano gli attacchi di Mosca contro le infrastrutture strategiche di Kiev, colpito anche il ponte Nord che attraversa il fiume Dnipro. La Russia rinnova l'invito a diplomatici e cittadini stranieri ad abbandonare la città, mentre cresce l'allarme per un imminente attacco massiccio. Nella notte colpita la regione di Kharkiv, dove si contano 2 morti e un ferito grave, un'altra vittima, un marinaio ad Odessa. In autunno pronto il missile balistico FP9 capace di raggiungere Mosca, annuncia intanto il presidente ucraino Zelensky, mentre questa mattina visita a sorpresa a Kiev del cancelliere tedesco. Se non si ferma la Russia, la sua macchina da guerra si rivolgerà contro di noi prima o poi, le parole di Merz, pronto ad annunciare nuovi importanti aiuti militari per Kiev. Incidente ieri sera a Milano, dove un bus della linea 79 si è scontrato con un'auto lungo il Naviglio Pavese, periferia sud della città. Nell'impatto avvenuto intorno alle 19, 7 persone sono rimaste ferite, tutte medicate sul posto. Sul posto anche la polizia locale, che sta cercando di ricostruire le cause dello scontro. MotoGP Marc Marquez vince il Gran Premio del Giappone e si porta a -2 dal leader del mondiale Martin. Lo spagnolo dell'Aprilia è partito primo e è arrivato dietro il connazionale della Ducati. A completare il podio Bezzecchi, quarto Bastianini. Per il tennis slitta ancora il rientro di Jannik Sinner, che salta anche il Masters 1000 di Shanghai. Venerdì il numero uno del mondo è volato a Lione per un nuovo consulto medico al ginocchio. Resta scongiurata l'ipotesi operazione in favore di nuove terapie conservative. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio. Community
4: Radio. The Cats, Jazz and Blues su Nova Radio Città Futura.

0: torna musica da abitare, periferie e nuovi centri. Dal 6 ottobre al 29 novembre, la rassegna artistica culturale a cura di Arci Firenze Music Pool e la Shoot, sostenuta dal Comune di Firenze e dal Ministero per la Cultura, nell'ambito di Autunno Fiorentino 2026. In programma 8 concerti e 10 laboratori e workshop nei circoli Arci di tutti i quartieri della città. Info arcifirenze.it e eventimusicpool.it. Biglietti boxhall.it.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buona serata, ultimo aggiornamento di oggi da Firenze Smart, Mauro Ciusini in studio. Sulla 11, la Firenze Pisa direzione Firenze, rallentamenti tra Pistoia e Prato Ovest. Verso Pisa invece c'è un veicolo fermo tra Prato Est e Prato Ovest. Andiamo sulla 1, la variante di Valico, un mezzo in avaria tra il bivio A1 e Badia verso Firenze. Ci sono rallentamenti sulla Firenze Pisa Livorno tra Ginestra Fiorentina e l'Astra Segna in direzione Firenze. E la tranvia fino al 21 ottobre, posa dei binari tra via Poggio Bracciolini, viale Giannotti e viale Europa, chiusure notturne fra le 21 e l'una e senso unico in via Traversari da viale Giannotti verso via Datini. Infine il LAMMA prevede per domani in Toscana cielo sereno poco nuvoso, nubi pomeridiane sui rilievi dove saranno possibili isolati brevi rovesci. È tutto, grazie a Tigione Toscana, città metropolitana, comune di Firenze, buona serata.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Thank you.

seduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata, eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto, eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata, eri piccola, piccola.

viziata, coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così. Che cretino, sono stato anche il gatto mai venduto. Ma eri piccola, già, piccola.

io facevo il grano col 3-7. Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntato, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Vabbè, spara. Spara. Spara. E pensare che...

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano la MotoGP, Marc Marquez vince il Gran Premio del Giappone. Partito secondo dietro il rivale dell'Aprilia Martin, lo spagnolo della Ducati bissa il successo nella sprint e si porta a 2 punti dal leader del mondiale. Lo ascoltiamo a Sky.
2: Martin è partito molto forte, i primi giri quelli che ho fatto un po' più di fatica dietro lui, ma dopo piano piano mi ho trovato meglio, ho iniziato a prenderlo e quando ho visto il momento dell'attacco voleva essere primo per gestire la gara come voleva io. E Gigi, tutto lo staff Ducati sta lavorando al 100% per darmi quello che mi serve per lottare con le Aprilie, per lottare per il campionato e mi sento bene. E ovviamente mancano 6 gare, ma per il momento siamo lì, stiamo lottando.
1: Il suo successo porta a 100 le vittorie nella classe regina di Gigi Dall'Igna, il direttore generale di Ducati.
3: Sicuramente era un circuito abbastanza buono per noi, anche se, ripeto, circuiti buoni, circuiti cattivi, quando arriva l'ultima parte del campionato conta poco. Secondo me aveva la gestione della corsa in mano e secondo me ha fatto la gara che voleva.
1: Dietro Marquez appunto Martin e l'altra Aprilia di Bezzecchi, ingaggiato nel finale con la KTM di Bastianini, autore del giro veloce ma giù dal podio.
4: Jorge e Marc hanno fatto un bel miglioramento e in questo momento sono più veloci di me. Io devo riuscire, secondo me, da dopo l'infortunio a ritrovare non tanto l'esplosività come proprio quella velocità da subito, da inizio weekend. E quando partivo e già in FP1 comunque mi veniva tutto naturale, non voglio dire facile perché non lo è, quindi devo cercare di colmare questo distacco e stargli più vicino e cogliere le occasioni quando si presenteranno.
1: Prossima tappa all'Indonesia dal 9 all'11 ottobre. Passiamo al calcio. Nations League, giornata di vigilia d'Italia-Turchia, in programma domani sera al Dall'Ara di Bologna. Gli azzurri sono a quota 4 punti nel gruppo A1, mentre la squadra guidata da Montella è ancora ferma a 0. Cambi in vista per Mancini sulle ali dell'entusiasmo dopo l'1-1 in casa della Francia. In difesa dovrebbe tornare Di Lorenzo per far rifiatare Caiode, possibile chance a centrocampo per Ricci insieme a Barella e Fagioli. In avanti Scamacca insidia più Esposito, mentre sulle fasce dovrebbero agire Cambiaghi e Vergara. Ieri il successo a valanga dell'Inghilterra sulla Croazia, 7-0 con doppiette di Kane e Saka, 3-1 invece per la Spagna contro la Repubblica Ceca. Oltre all'ennesima perla di Lamine Yamal, tante le polemiche per un gol annullato agli ospiti sul risultato di 2-1. Stasera in campo Portogallo-Norvegia, Olanda-Serbia, Grecia-Germania e Galles-Danimarca. Siamo al tennis, slitta ancora il rientro di Jannik Sinner, che salta anche il Masters 1000 di Shanghai. Venerdì il numero 1 al mondo è volato a Lione per un nuovo consulto medico al ginocchio. Resta scongiurata l'ipotesi operazione in favore di nuove terapie conservative. Sul campo Zverev e Djokovic si giocano non prima delle 13 un posto in semifinale nell'ATP di Pechino. A Tokyo l'ha già raggiunta Alcaraz, vittorioso sul canadese Shapovalov, ritiratosi dopo un set. Lo spagnolo se la vedrà con il connazionale Munar, il quale ha eliminato il francese Jacquet in 2 set. Pallacanestro, seconda giornata di Serie A, ancora un successo per Treviso e Basket Napoli, 93-90 la vittoria dei Veneti in casa di Trento, 99-93 quella dei partenopei sulla Reggiana. Oggi altri 4 match, BC Roma-Tortona, Scafati-Varese, Trieste-Venezia e Virtus-Bologna-Maxima-Roma. In chiusura la pallavolo, prima giornata di A1 femminile, la Vero Volley di coach Blengini vince contro una buona Firenze, la formazione meneghina di Egonu e Danesi la spunta in 3 set, oggi le altre 6 partite, tra cui spiccano con Egliano Cuneo, Scandicci Chieri e Busto Arsizio Novara. Ed è tutto.
0: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio. Community.
6: Torna a Day in the Life venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, alla Casa del Popolo di Grassina, 2 giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri. Entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxhall.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buonasera, ultimo aggiornamento di oggi da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio sulla 11, da Firenze Pisa direzione Firenze, rallentamenti tra Pistoia e Prato Ovest, verso Pisa invece c'è un veicolo fermo tra Prato Est e Prato Ovest. Andiamo sulla 1, la variante di Valico, mezzo in avaria tra il bivio A1 e Badia verso Firenze. Ci sono rallentamenti sulla Firenze Pisa Livorno tra Ginestra Fiorentina e l'Astra Segna in direzione Firenze. Per la tranvia fino al 21 ottobre, posa dei binari tra via Poggio Bracciolini, viale Giannotti e viale Europa, chiusure notturne fra le 21 e l'1 e senso unico in via Traversari da viale Giannotti verso via Datini. Infine il Lamma prevede per domani in Toscana cielo sereno poco nuvoloso, nubi pomeridiane sui rilievi dove saranno possibili isolati brevi rovesci. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze, buona serata.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Celebrazioni ad Assisi per San Francesco, patrono d'Italia, negli 800 anni dalla sua morte. Presente anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che partecipa alla messa nella Basilica Superiore, celebrata dal Cardinale Zuppi. Laudato si Francesco perché ci ricorda che la guerra non è un destino e la pace inizia da noi ed è l'unico futuro possibile. Non c'è tempo da perdere perché la sofferenza è enorme, ha sottolineato nell'omelia il Presidente della CEI. Al termine della celebrazione, il capo dello Stato rivolge un messaggio al paese dalla loggia del Sacro Convento di San Francesco. Mi sono recato a Kiev perché l'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno nelle prossime settimane, lo ha detto il cancelliere tedesco Merz, giunto questa mattina nella capitale per una visita a sorpresa. Se la Russia non sarà fermata, prima o poi ci attaccherà, ha aggiunto Merz, che ha in programma un bilaterale con il presidente Zelensky. Intanto il sindaco di Kiev fa sapere che il ponte nord della città è stato nuovamente colpito, anche in concomitanza con la visita di Merz. Diplomatici e cittadini stranieri lascino la città, l'invito rinnovato da Mosca, mentre cresce l'allarme per un imminente attacco massiccio da parte delle forze russe. E in queste ore un nuovo allarme arriva dall'ONU. Nei primi 8 mesi dell'anno, a seguito dell'intensificarsi degli attacchi russi, oltre 15.000 civili sono morti o sono rimasti feriti in Ucraina, con un aumento del 55% rispetto al 2025, numeri forniti dall'Alto Commissario Turk al Consiglio per i diritti umani a Ginevra. Denunciati inoltre livelli scioccanti di violenza sessuale contro civili e prigionieri di guerra. Turk ha accusato Mosca di utilizzare tali atti abominevoli per torturare, intimidire e costringere individui e comunità. Un vasto incendio è divampato all'alba nel campeggio Bella Italia a Peschiera del Garda in provincia di Verona. Le fiamme hanno interessato una ventina di roulotte e bungalow, ci sarebbero almeno 24 feriti, uno in codice rosso. Vigili del fuoco impegnati nei soccorsi, complicati anche dalla presenza di bombole di GPL in alcune vetture. Nations League. Nelle gare di ieri, Inghilterra avvalanga sulla Croazia 7-0, doppiette di Kane e Saka. La Spagna ha superato 3-1 la Repubblica Ceca. In bacheca un'altra perla di Yamal. Stasera si giocano Portogallo-Norvegia, Olanda-Serbia, Grecia-Germania e Galles-Danimarca. E domani di nuovo in campo l'Italia a Bologna contro la Turchia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.
4: Torna a Day in the Life, venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, la Casa del Popolo di Grassina, 2 giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri. Entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxhall.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027.
5: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buona serata, ultimo aggiornamento di oggi da Firenze Smart, Mauro Ciusini in studio sulla 11, da Firenze Pisa direzione Firenze, rallentamenti tra Pistoia e Prato Ovest, verso Pisa invece c'è un veicolo fermo tra Prato Est e Prato Ovest. Andiamo sulla 1, la variante di Valico, mezzo in avaria tra il bivio A1 e Badia verso Firenze. Ci sono rallentamenti sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Ginestra Fiorentina e l'Astra Segna in direzione Firenze. Per la tranvia fino al 21 ottobre, posa dei binari tra via Poggio Bracciolini, viale Giannotti e viale Europa, chiusure notturne fra le 21 e l'1 e senso unico in via Traversari da viale Giannotti verso via Datini. Infine il Lamma prevede per domani in Toscana cielo sereno poco nuvoloso, nubi pomeridiane sui rilievi dove saranno possibili isolati brevi rovesci. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze, buona serata.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Okay.

0: L'Associazione Culturale Caffè Scienza Firenze e Nova Radio presentano Radio Moca con Franco Bagnoli e Giovanna Pacini.
1: Salve, benvenute e benvenuti a tutti a questa prima puntata della 17ª stagione di Radio Moca. Ora, io non so se il 17 porti sfortuna, ma oggi sono solo. Perché? Perché Giovanna è a letto con una malattia, con diciamo una voce non adatta a fare il radio, anche altri che sono, hanno collaborato alla Radio Moca nel passato oggi sono indisponibili e quindi eccomi qua solo e abbandonato. Ma bando alle ciance o ciancio alle bande, partiamo da cosa è successo quest'estate. Allora, per prima cosa sono andato avanti le uscite del taccuino del Dottor Watson Serial. Chi ha seguito o su, diciamo, tramite i software standard per sentire i podcast o su YouTube, andando per esempio su Fisica X, lì ci sono tutti i link per poi andare a sentire o anche a leggere le puntate, hanno potuto seguire che cosa è successo dall'ultima puntata che abbiamo mandato nella scorsa stagione, che era la numero 22, a quella che uscirà questo fine settimana, che è la 39. Quindi ci sono un bel po' di cose. Cosa è successo? Beh, Watson e Billy si sono dati da fare per cercare di scoprire, investigare i vari indizi lasciati dalla fisica, chiaramente poi spesso e volentieri domandando a Sherlock Holmes una spiegazione più accurata. Ma guardiamo rapidamente gli argomenti, che ovviamente vi invito poi a approfondire sentendo le vive voci dei nostri attori. Allora, per cominciare, Watson e Billy si sono, diciamo, dedicati a studiare alcuni aspetti dei fluidi, in particolare cosa succede per esempio in un esperimento che a me mi ricordo me lo fecero credo alle medie, ovvero quello di mettere una candela su un piattino, dargli fuoco, mettere dell'acqua sempre sul piattino e poi rovesciarci sopra un bicchiere. E dopo un po' chiaramente la candela si spenge e l'acqua sale nel bicchiere. Ma la domanda è: perché l'acqua sale? A me ricordo me la vendettero dicendo: ah sì, sale perché la candela bruciando consuma l'ossigeno, l'ossigeno costituisce il 20% della percentuale di aria, insomma, di gas nell'aria, e quindi mancando questi 20% l'acqua sale. Però in realtà quando diciamo, l'ossigeno viene bruciato, l'ossigeno ricordiamoci è una molecola O2, e viene bruciato, diciamo, ossida del carbonio nella nostra candela, si forma CO2. Se poi invece, diciamo, quello che ossida è l'idrogeno, perché gli idrocarburi sono formati da carbonio e idrogeno, quello che forma è acqua, H2O, quindi una molecola di O2 diventa una molecola di acqua o una molecola di anidride carbonica, ma sempre una molecola è. Quindi in realtà il numero di molecole non cambia e quindi non credo sia assolutamente quella la spiegazione. Il fatto è che quando si gira il bicchiere per intrappolare l'aria nella candela, in realtà si intrappola anche un bel po' di aria calda, che una volta che si spenge la candela si raffredda e quindi diminuisce di volume. Comunque, dopodiché hanno studiato anche alcuni trucchi magici, come appunto come si fa a tenere l'acqua in un bicchiere coprendolo con una rete, e quello è un trucco abbastanza divertente che ho rifatto anche quest'estate in alcune occasioni che mi hanno chiamato a fare il mago da strapazzo, e è piuttosto divertente. Si prende un pezzo di tulle, si mette sopra un bicchiere, anzi meglio un barattolo che è più facile, e si ferma poi con un elastico, si versa l'acqua e si mostra che si può versare anche attraverso il tool, poi si appoggia un cartone o un pezzo di plastica, si gira il tutto, barattolo più pezzo di plastica, si sfila il pezzo di plastica badando che la bocatura del barattolo rimanga piana e l'acqua rimane dentro il barattolo, e quindi poi si può far vedere che dandogli una botta, inclinando il barattolo, esce. Insomma, è piuttosto divertente. Un'altra cosa che i nostri investigatori vanno a studiare è come si formano e perché si formano le bollicine nei bicchieri, diciamo, contenenti champagne o prosecco se si vuole risparmiare, e anche nelle pentole che stanno per bollire una volta messe sul fuoco. La cosa interessante è che le bollicine si formano sempre sulle pareti, mai dal mezzo dell'acqua, sia nel caso delle bollicine dello champagne che nelle bollicine nell'acqua. E il fatto è che, appunto, quando siamo ancora al di sotto dell'ebollizione completa, quando c'è l'ebollizione si formano bolle da tutte le parti, quello che succede è che nel corpo del nostro fluido una bolla che eventualmente dovesse formarsi verrebbe strizzata ancora dalla tensione superficiale e quindi scomparirebbe. Ricordiamoci, è una bolla di vapore, non è una bolla di acqua, di aria, per cui può essere benissimo generata e può essere riassorbita dall'interno dell'acqua. Oppure nel caso dello champagne è una bolla di CO2, ma la CO2 è anche dissolta nell'acqua e quindi questa bolla può essere riassorbita dall'acqua, dal vino, insomma, che la circonda. Ma quando invece siamo su una parete, soprattutto se c'è un solco, un graffio, lì è più facile abbassare, diciamo, la tensione superficiale, quindi è lì che si formano le bollicine. E un'altra cosa che si può notare è che nei bicchieri molto puliti le bollicine si formano piccole piccole, nei bicchieri sporchi, soprattutto se sono un po' unti, le bolle tendono a formarsi e a diventare grandi. Lo si vede per esempio con l'acqua gassata in un bicchiere di plastica rispetto a un bicchiere di vetro. Va bene, dopodiché, nelle altre puntate che seguono, i nostri eroi hanno studiato alcuni effetti, anche quelli abbastanza scenografici, che si possono fare, diciamo, essenzialmente dovuti agli effetti che un flusso tipicamente di aria ha su oggetti di varia forma. Per esempio, per come si fanno a tirare i calci al calcio, chiaramente i calci al giro oppure a ping pong sono ancora più evidenti, ovvero perché dando il giro alla palla questa curva. E essenzialmente è quello che si chiama l'effetto Magnus, e è dovuto al fatto che l'aria, se viene messa in movimento in una certa direzione, preme meno sui lati e quindi si può sia soffiare da un lato di un oggetto e attirarlo verso quel lato. Per esempio, su questo trucco si basa il fenomeno di riuscire a tenere una pallina da ping pong in equilibrio su un getto di aria. Sia si può, per esempio, soffiare con una cannuccia sopra un foglio di carta e far vedere che questo si solleva, sia appunto mettere in rotazione una palla, questa trascina con sé un po' di aria, inoltre avanza nell'aria, quindi è come se ci fosse un vento per la palla, e si può far vedere che appunto sommando il trascinamento dell'aria più il vento abbiamo da una parte un flusso più grande, da una parte un flusso meno intenso, e quindi la palla tende ad andare dove c'è il flusso più grande. E quindi, diciamo, ci sono vari giochetti che si possono fare che vengono appunto spiegati dai nostri investigatori. Poi ancora studiano anelli di fumo vari fenomeni, per esempio che cosa succede quando una nave affonda nel mare, se il livello dell'acqua sale o scende, come funziona il ghiaccio e soprattutto perché distribuendo del sale sul ghiaccio, come si fa d'estate quando si vuole sciogliere appunto il ghiaccio nelle strade o anche davanti a casa per non scivolare, come mai il ghiaccio si scioglie e cosa fa la temperatura? Si scioglie perché la temperatura si alza? In effetti no, anzi, è tutto il contrario. Se voi a casa provate a mescolare sale e ghiaccio, vedrete che, e poi mettete un termometro dentro, vedrete che la temperatura si abbassa notevolmente, si abbassa fino a meno 14 gradi, anche di più. E questo, tra l'altro, era un metodo usato prima per fare il gelato. Anch'io ho appena buttato via una vecchia macchina per fare il gelato che semplicemente mescolava e tutto intorno andava messo ghiaccio e sale, ghiaccio e sale abbassavano la temperatura e quindi si poteva poi mettendo dentro del latte trasformarlo in gelato. E perché fa questo? Perché in realtà, appunto, dal punto di vista energetico, il sale starebbe bene con il sale e l'acqua sta bene con l'acqua. Infatti, a temperature più basse di circa meno 17-20 gradi, in realtà buttare il sale non serve a niente. In Russia, quando fa veramente freddo, non spargono il sale sul ghiaccio perché rimane tutto lì e non si scioglie proprio niente. Ma al di sopra di questa temperatura, invece, domina, diciamo, quella che si chiama l'entropia, cioè il fatto è che ci sono molte più configurazioni di sale sciolto in acqua rispetto a sale da una parte e acqua da quell'altra, e l'equilibrio è dovuto appunto a un equilibrio tra energia, che quindi tenderebbe a tenere separato acqua e sale, ed entropia, che invece li vorrebbe mescolati, mediata dalla temperatura. Dopodiché, sempre andando avanti, a volo d'uccello, quello è successo nelle varie puntate del taccuino del dottor Watson Serial, i due investigatori

studiare gli effetti, diciamo, già più quantistici, ovvero l'interferenza, la doppia fenditura, il fatto che bisogna sommare su tutte le possibili realizzazioni di un esperimento. E bisogna anche introdurre il fatto che, per esempio, i fotoni amano stare insieme, il laser si basa su questo fenomeno, mentre gli elettroni vogliono stare isolati e tutta la chimica si basa di nuovo su quest'altro fenomeno. Se gli elettroni non volessero stare ognuno per conto suo, tutte le sostanze chimiche sarebbero più o meno uguali, tutti gli atomi sarebbero uguali. E infine, appunto, si parla di universi paralleli. E nell'ultima puntata che potete ascoltare, che va in onda questo sabato, ma non abbiamo il tempo di farvela sentire qui, dalla prossima puntata vedremo di rimediare, si parla di come gli atomi emettono luce quando gli elettroni saltano da un livello all'altro e come questo qui, per esempio, ha permesso di scoprire che le stelle sono costituite da atomi, diciamo, come la materia che sta sulla Terra. Questo era un famoso, diciamo, una smentita famosa di un'affermazione che avevano fatto nel 800, che dicevano essenzialmente: ah, ma non riusciremo mai a sapere come sono fatte le stelle. No, oggi si riesce a sapere addirittura come sono fatte galassie molto lontane da noi e si comincia anche a riuscire a studiare come sono fatte le atmosfere di pianeti che orbitano intorno ad altre stelle, guardando come la luce della stella viene assorbita da questa atmosfera. E sulla Terra, per rimanere tra di noi, questo ha permesso la scoperta dell'elio, che non era, diciamo, ancora stato rilevato sulla Terra, ma che è stato visto per la prima volta nell'emissione del Sole. Va bene, facciamo un po' di pausa e poi passiamo a cosa sta bollendo in pentola nel Caffè Scienza di Firenze.

0: Allora, per la prossima settimana ci sono un bel po' di eventi, cioè comincia quello che abbiamo chiamato il Festival dei Caffè Scientifici Italiani, siamo alla quarta edizione e anche questa volta si tiene qui a Firenze, grazie anche al contributo del CESVOT che ci ha supportato con un po' di soldi e non tanti, un po' ce li mettiamo ovviamente di tasca nostra e diciamo in questo festival sono previsti 3 caffè scienza che faremo in collaborazione con l'Hauser alla sala dell'Hauser a Sesto Fiorentino. E il primo, diciamo, quando l'ascoltate è già passato, si parla di memoria invecchiamento attivo, che è stato il giovedì 1 ottobre, ma potete ovviamente seguirlo dalla registrazione che abbiamo fatto. E poi invece questa settimana che sta cominciando, cioè la prossima settimana, il 7 ottobre alle 17:30 si parlerà della diaita, ovvero della dieta mediterranea, come nasce, come si sviluppa nel corso del Medioevo e Rinascimento, con Donatella Lippi e Francesco da Settimo Passetti, penso, credo si legga così, sono entrambi del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica dell'Università di Firenze e si ripercorre appunto l'evoluzione del concetto di dieta fino a recuperare il suo significato originario, che è appunto una radici all'interno del Medioevo. E poi, non contenti di tutto ciò, il 10 ottobre, sabato, se volete, potete venire nel pomeriggio all'SMS di Rifredi, dove appunto ci rincontreremo con altri esponenti dei caffè scientifici italiani e faremo un po' il punto della situazione. Poi, diciamo, ci sarà anche un altro evento la settimana dopo che vi racconteremo appunto nel prossimo fine settimana. Va bene, io direi che non c'è molto altro da dire. In realtà in quest'estate sono stato invitato a tenere alcune conferenze che magari cercherò di raccontarvi o di produrre un video da mettere, diciamo, sui soliti canali. Mi sono cominciato a interessare di intelligenza artificiale da un punto di vista non particolarmente tecnico, ma anche da un punto di vista diciamo sia morale che filosofico, e in particolare vi segnalo che sta per uscire, in parte è già uscito, una raccolta di mie lezioni sulla storia dei computer. Li potete trovare sulla piattaforma Ipazia della Università di Firenze, voi cercate Ipazia e dovreste trovarlo, dovete iscrivervi ma è tutto gratuito, e è già pubblicato la prima parte, che è da Babbage fino al personal computer, quindi la storia dei computer, diciamo, dall'inizio, quindi da, se volete, l'Ottocento fino agli anni 80-90 del secolo scorso. E poi tra pochi giorni uscirà la seconda parte, che è più, diciamo, tematica, ovvero parla di molti aspetti, tra cui appunto il calcolo usando numeri casuali, calcolo quantistico, calcolo, diciamo, usando metodi non convenzionali, e anche reti neurali e quindi intelligenza artificiale e così via, fino ad arrivare al computer nella fantascienza, computer e intelligenza artificiale nella fantascienza, l'ultima puntata. E quindi, se siete interessati, è tutto un corso, quindi potete prendervela molto comoda, perché in totale sono 36 puntate, quindi non male. Sono contento di essere arrivato in fondo. Bisogna anche ringraziare Martina Fiorenza, che mi ha supportato tantissimo, ha curato la preparazione dei test integrativi mettendoci tanto lavoro e anche producendo, secondo me, delle ottime cose. E ho anche poi fatto dei seminari sulla freccia del tempo e diciamo l'origine del tempo in fisica, che diciamo penso che una versione un po' vecchia potete trovarla su Fisica X. Cercherò di metterne una nuova perché ho aggiunto altri aspetti. In particolare, questa conferenza che ho fatto è stata parte del Festival delle Cose Invisibili di Brozzi, e credo che loro hanno, fa cioè, non credo, hanno fatto la registrazione, e quindi metterò poi, appena ce l'ho, il link su Fisica X alla pagina, mi immagino Facebook o forse anche YouTube, non lo so, dove c'è la registrazione di questa mia conferenza e anche di altre conferenze molto interessanti che sono state fatte durante questo festival. In particolare ce n'è stata una su Dante e diciamo, aspetti, diciamo, scientifici o più che altro geologici in Dante, nella Divina Commedia. Bene, direi che è tutto. Quindi faccio i miei auguri a Giovanna perché possa ritornare rapidamente qui in studio a darmi mano e a fare tutto quello che normalmente io non faccio e fa lei. E appunto, anche magari anche Maria Martina Fiorenza, se vuole poi raggiungerci e entrare in redazione. Si stanno preparando varie cose, anche vari eventi per il Caffè Scienza. Come al solito, se volete suggerire o proporre appunto temi o richiedere dei temi, scrivete a info@caffescienza.it e cercheremo di fare il possibile per accontentarvi. Bene, allora saluti a tutti e alla prossima. Ciao ciao!
1: And that's all, folks.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Celebrazioni ad Assisi per San Francesco, patrono d'Italia, negli 800 anni dalla sua morte. Presente anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che partecipa alla messa nella Basilica Superiore, celebrata dal Cardinale Zuppi. Laudato si Francesco perché ci ricorda che la guerra non è un destino e la pace inizia da noi ed è l'unico futuro possibile. Non c'è tempo da perdere perché la sofferenza è enorme, ha sottolineato nell'omelia il Presidente della CEI. Al termine della celebrazione, il capo dello Stato rivolge un messaggio al paese dalla loggia del Sacro Convento di San Francesco. Mi sono recato a Kiev perché l'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno nelle prossime settimane, lo ha detto il cancelliere tedesco Merz, giunto questa mattina nella capitale per una visita a sorpresa. Se la Russia non sarà fermata, prima o poi ci attaccherà, ha aggiunto Merz, che ha in programma un bilaterale con il presidente Zelensky. Intanto il sindaco di Kiev fa sapere che il ponte nord della città è stato nuovamente colpito, anche in concomitanza con la visita di Merz. Diplomatici e cittadini stranieri lasciano la città, l'invito rinnovato da Mosca, mentre cresce l'allarme per un imminente attacco massiccio da parte delle forze russe. E in queste ore un nuovo allarme arriva dall'ONU. Nei primi 8 mesi dell'anno, a seguito dell'intensificarsi degli attacchi russi, oltre 15.000 civili sono morti o sono rimasti feriti in Ucraina, con un aumento del 55% rispetto al 2025, numeri forniti dall'Alto Commissario Turk al Consiglio per i diritti umani a Ginevra. Denunciati inoltre livelli scioccanti di violenza sessuale contro civili e prigionieri di guerra. Turca ha accusato Mosca di utilizzare tali atti abominevoli per torturare, intimidire e costringere individui e comunità. Un vasto incendio è divampato all'alba nel campeggio Bella Italia a Peschiera del Garda in provincia di Verona. Le fiamme hanno interessato una ventina di roulotte e bungalow. Ci sarebbero almeno 24 feriti, uno in codice rosso. Vigili del fuoco impegnati nei soccorsi, complicati anche dalla presenza di bombole di GPL in alcune vetture. Nations League. Nelle gare di ieri, Inghilterra avvalanga sulla Croazia 7-0, doppiette di Kane e Saka. La Spagna ha superato 3-1 la Repubblica Ceca. In bacheca un'altra perla di Yamal. Stasera si giocano Portogallo-Norvegia, Olanda-Serbia, Grecia-Germania e Galles-Danimarca. E domani di nuovo in campo l'Italia a Bologna contro la Turchia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Torna musica da abitare, periferie e nuovi centri. Dal 6 ottobre al 29 novembre la rassegna artistica culturale a cura di Arci Firenze Music Pool e La Shoot, sostenuta dal Comune di Firenze e dal Ministero per la Cultura nell'ambito di Autunno Fiorentino 2026. In programma 8 concerti e 10 laboratori e workshop nei circoli Arci di tutti i quartieri della città. Info arcifirenze.it e eventimusicpool.it. Biglietti boxall.it. Luci della ribalta.
4: L'agenda eventi di Nova Radio.
3: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Per Fabbrica Europa il 2 ottobre alle 19 Aura Calarco e Stefania Menestrina presentano Icar Voliamo Altissimo al Park. Al Museo Marino Marini di Firenze invece alle 21 Mai Mai Mai in concerto con Caracoz. Venerdì 2 ottobre alle 19 in Manifattura Tabacchi Federica Mafucci veste i panni di Sharon Le Bon in Karaoke di Teatro Chart. Al Teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino il 2, 3 e 4 ottobre alle 20:30 per Intercity il Teatro delle Donne presenta Le Mani, Le Man di Lazar Garcia, regia di Angelo Castaldo. Sulle frequenze di Nova Radio alle 14, quarto piano, alle 18:30, prossima fermata Lungarno, alle 21 Free Pass. Sabato 3 ottobre alle 22:30 God of the Basement live al Glu. per Fabbrica Europa il 3 ottobre alle 22 in Manifattura Tabacchi, Vita Polidoro in concerto, alle ore 21 al Teatro Cantiere Florida alla Rex Extensa Dance Company con Dittico delle Radici, Mors and Wolf Spider, alle ore 19 sia sabato che domenica Silvia Calderoni ed Ilenia Caleo presentano Temporale e Lesbian Tragedy al Park. Sabato 3 ottobre alle 17 al Parco dell'Anconella, Fratelli dalla Via presentano Antropocene e altri proceti di e con Diego dalla Via e Marta dalla Via. Sulle frequenze di Nova Radio alle ore 11 Radio Moca, alle 11.30 Restiamo Animali, in replica alle 17 Psicoradio. Il Teatro delle Foglie presenta domenica 4 ottobre alle 16.30 a Instabile La Dolce Follia. Domenica 4 ottobre alle 22.30 al Teatro Cartiere Carrara c'è il Flock Fest dal primo pomeriggio a tarda sera con i live di Abu Pillonzi, Pool Brigade, Giancane e Touring Breaks. Sulle frequenze di Nova Radio, domenica alle 12.30 Radio Moca in replica, alle 20 da Bosco e da Riviera in replica.
2: Luci della ribalta.
4: L'agenda eventi di Nova Radio.
0: Arci Radio Box.
5: Ben ritrovati su Nova Radio, io sono Sofia e state ascoltando l'agenda Arci del fine settimana. Iniziamo i nostri appuntamenti con la 7ª edizione di Il Coraggio della Pace. Da venerdì a domenica all'Unione Operaia di Colonnata arrivano 4 giorni di interventi, con 17 focus tematici e più di 80 relatori e relatrici. Oltre le guerre, il futuro nelle nostre mani. Questo venerdì, al Circolo Le Lame, dalle 18 alle 22 vi aspettiamo per la Peribrune, con il live DJ set di Viola Valleri e il Graffiti Contest. Sempre venerdì, al Circolo Arci Isolotto, vi aspettiamo alle 19.30 per un aperitivo musicale in compagnia del gruppo Forro Delirios. All'SMS Peretola torna Cinema Assieme. Dalle 19.30 potete trovare la Peripizza e dalle 21 invece comincerà la proiezione. Venerdì 2 al Circolo Arci Bruno Baldini di Barberino di Mugello, dalle 21 alle 23 l'incontro con Letizia Fuochi per il ciclo Donne e Cittadine, dal voto del 2 giugno alla Costituzione per il progetto Generare Democrazia. Sempre alle 21 di venerdì 2 al Circolo Il Progresso il concerto dei Meganoidi, a Peregina sarà l'opening act della serata. Sabato 3 dalle 9 al Circolo Arci La Romola torna l'appuntamento mensile con il Mercatino della Luna, con stand, musica, workshop e tanto altro. A Vicchio invece, sabato alle 15 si terrà il torneo di calcio e alle 20 tutti al Circolo Arci Il Tiglio per la cena multietnica con incursioni teatrali. Anche al Circolo V9 vi aspettiamo sabato per una cena. Dalle 20.30 il Glendi Autunnale, la festa greca con piatti tipici e musica. Sabato vi ricordiamo anche la grande serata di riapertura del Sicur Caiba alla Casa del Popolo di Grassina. Vi aspetta la musica dal vivo con l'orchestra Ballac, Alessandro Riccio, Ghiaccioli Imbranzini e molto altro. Torniamo anche sabato al Progresso, perché ricomincia Real Drum Live, la rassegna curata dalla Shoot. Alle 20 un piccolo aperitivo e alle 21 vi aspettiamo per il concerto dei The Pucan. Domenica, alla Casa del Popolo di Vingone, dalle 9 torna il mercato in circolo, con la colazione di quartiere, stand di artigianato, sapori locali e laboratori. Sempre domenica, alle 18.30 invece, andiamo ad Arcimacondo, a Borgo San Lorenzo, per l'incontro e dibattito Iran, un popolo in lotta, tra regime teocratico e guerra imperialista. Per oggi i nostri appuntamenti sono terminati. Ne potete trovare altri sul sito di Arci Firenze o nel post Facebook dedicato all'agenda. Noi ci aggiorniamo la prossima settimana e nel frattempo, buon weekend.
0: Arci Radio Box. Attualità, iniziative, campagne dall'associazionismo Arci a Firenze e provincia.
3: Stai ascoltando Nova Radio.

Lars, Larjen se soci colare, danza de suvoticare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buonasera, ultimo aggiornamento di oggi da Firenze Smart, Mauro Ciusini in studio sulla 11, da Firenze Pisa direzione Firenze, rallentamenti tra Pistoia e Prato Ovest, verso Pisa invece c'è un veicolo fermo tra Prato Est e Prato Ovest. Andiamo sulla 1, la variante di Valico, un mezzo in avaria tra il bivio A1 e Badia verso Firenze. Ci sono rallentamenti sulla Firenze Pisa Livorno tra Ginestra Fiorentina e l'Astra Segna in direzione Firenze. Per la tranvia fino al 21 ottobre, posa dei binari tra via Poggio Bracciolini, viale Giannotti e viale Europa, chiusure notturne fra le 21 e l'1 e senso unico in via Traversari da viale Giannotti verso via Datini. Infine il LAM prevede per domani in Toscana cielo sereno poco nuvoloso, nubi pomeridiane sui rilievi dove saranno possibili isolati brevi rovesci. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze, buona serata.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: 339 77 88 125, il numero WhatsApp di Nova Radio.

Torna musica da abitare, periferie e nuovi centri. Dal 6 ottobre al 29 novembre la rassegna artistica culturale a cura di Arci Firenze Music Pool e La Shoot, sostenuta dal Comune di Firenze e dal Ministero per la Cultura, nell'ambito di Autunno Fiorentino 2026. In programma 8 concerti e 10 laboratori e workshop nei circoli Arci di tutti i quartieri della città. Info arcifirenze.it e eventimusicpool.it. Biglietti boxhall.it.

0: 2.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buonasera, ultimo aggiornamento di oggi da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio sulla 11, da Firenze Pisa direzione Firenze, rallentamenti tra Pistoia e Prato Ovest, verso Pisa invece c'è un veicolo fermo tra Prato Est e Prato Ovest. Andiamo sulla 1, la variante di Valico, un mezzo in avaria tra il Bivio A1 e Badia verso Firenze. Ci sono rallentamenti sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Ginestra Fiorentina e la Strassegna in direzione Firenze. Per la tranvia fino al 21 ottobre, posa dei binari tra via Poggio Bracciolini, viale Giannotti e viale Europa, chiusure notturne fra le 21 e l'1 e senso unico in via Traversari da viale Giannotti verso via Datini. Infine il Lamma prevede per domani in Toscana cielo sereno poco nuvoloso, nubi pomeridiane sui rilievi dove saranno possibili isolati brevi rovesci. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze, buona serata.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: 339-7788-125. Nova Radio ti ascolta. Scrivici via WhatsApp.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

Torna a Day in the Life, venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, alla Casa del Popolo di Grassina, due giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri, entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxhall.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

chose que

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buona serata, ultimo aggiornamento di oggi da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio sulla 11, da Firenze Pisa direzione Firenze, rallentamenti tra Pistoia e Prato Ovest, verso Pisa invece c'è un veicolo fermo tra Prato Est e Prato Ovest. Andiamo sulla 1, la variante di Valico, mezzo in avaria tra il bivio A1 e Badia verso Firenze. Ci sono rallentamenti sulla Firenze Pisa Livorno tra Ginestra Fiorentina e l'Astra Segna in direzione Firenze. Per la tranvia fino al 21 ottobre, posa dei binari tra via Poggio Bracciolini, viale Giannotti e viale Europa, chiusure notturne fra le 21 e l'una e senso unico in via Traversari da viale Giannotti verso via Datini. Infine il LAMMA prevede per domani in Toscana cielo sereno poco nuvoloso, nubi pomeridiane sui rilievi dove saranno possibili isolati brevi rovesci. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze, buona serata.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione. Think I'm going
2: crazy. Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze e 87.8 in Mugello. Novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.

Torna a Day in the Life, venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, alla Casa del Popolo di Grassina, due giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri, entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxhall.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027.

0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Per Fabbrica Europa il 2 ottobre alle 19 Aura Calarco e Stefania Menestrina presentano Icar Vogliamo Altissimo al Park. Al Museo Marino Marini di Firenze invece alle 21 Mai in concerto con Caracoz. Venerdì 2 ottobre alle 19 in Manifattura Tabacchi Federica Mafucci veste i panni di Sharon Le Bon in Karaoke di Teatro Chart. Al Teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino il 2, 3 e 4 ottobre alle 20:30 per Intercity il Teatro delle Donne presenta Le Mani, Le Man di Lazar Garcia, regia di Angelo Castaldo. Sulle frequenze di Nova Radio alle 14, quarto piano, alle 18:30, prossima fermata Lungarno, alle 21 Free Pass. Sabato 3 ottobre alle 22:30 e God of the Basement live al Glu. Per Fabbrica Europa il 3 ottobre alle 22 in Manifattura Tabacchi e Vita Polidoro in concerto. Alle ore 21 al Teatro Cantiere Florida la Rex Extensa Dance Company con Dittico delle Radici, Morse and Wolf Spider. Alle ore 19 sia sabato che domenica Silvia Calderoni ed Ilenia Caleo presentano Temporale e Lesbian Tragedy al Park. Sabato 3 ottobre alle 17 al Parco dell'Anconella Fratelli dalla Via presentano Antropocene e altri proceti di e con Diego dalla Via e Marta dalla Via. Sulle frequenze di Nova Radio alle ore 11 Radio Moca, alle 11:30 Restiamo Animali, in replica alle 17 Psicoradio. Il Teatro delle Foglie presenta domenica 4 ottobre alle 16:30 a Instabile La Dolce Follia. Domenica 4 ottobre alle 22:30 al Teatro Cartiere Carrara c'è il Flock Fest dal primo pomeriggio a tarda sera con i live di Abu Pillonzi, Pool Brigade, Giancane e Touring Breaks. Sulle frequenze di Nova Radio domenica alle 12:30 Radio Moca in replica, alle 20 da Bosco e da Riviera in replica.
0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.

0: Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Vorrei cantare, poi ballare davanti a te, per te, per farti ridere e giocare davanti a me, per te, per te.

la bellezza, la contentezza del tuo stare in piedi sull'incertezza del mio vagare.

Carina, carina. Per quello che noi siamo stati e quel che sarà, sarà. Per quel che noi non siamo stati e mai più verrà, verrà per te.

suono come Alibaba. Ognuna suona per sé la sua verità.

torna musica da abitare, periferie e nuovi centri. Dal 6 ottobre al 29 novembre la rassegna artistica culturale a cura di Arci Firenze Music Pool e la Shoot, sostenuta dal Comune di Firenze e dal Ministero per la Cultura nell'ambito di Autunno Fiorentino 2026. In programma 8 concerti e 10 laboratori e workshop nei circoli Arci di tutti i quartieri della città. Info arcifirenze.it e eventimusicpool.it. Biglietti boxhall.it.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buona serata, ultimo aggiornamento di oggi da Firenze Smart, Mauro Ciusini in studio sulla 11, da Firenze Pisa direzione Firenze, rallentamenti tra Pistoia e Prato Ovest, verso Pisa invece c'è un veicolo fermo tra Prato Est e Prato Ovest. Andiamo sulla 1, la variante di Valico, mezzo in avaria tra il Vivio A1 e Badia verso Firenze. Ci sono rallentamenti sulla Firenze Pisa Livorno tra Ginestra Fiorentina e la Strassegna in direzione Firenze. Per la tranvia fino al 21 ottobre, posa dei binari tra via Poggio Bracciolini, viale Giannotti e viale Europa, chiusure notturne fra le 21 e l'una e senso unico in via Traversari da viale Giannotti verso via Datini. Infine il Lamma prevede per domani in Toscana cielo sereno poco nuvoso, nubi pomeridiane sui rilievi dove saranno possibili isolati brevi rovesci. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze, buona serata.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Torna musica da abitare, periferie e nuovi centri. Dal 6 ottobre al 29 novembre la rassegna artistica culturale a cura di Arci Firenze Music Pool e la Shoot, sostenuta dal Comune di Firenze e dal Ministero per la Cultura nell'ambito di Autunno Fiorentino 2026. In programma 8 concerti e 10 laboratori e workshop nei circoli Arci di tutti i quartieri della città. Info arcifirenze.it e eventimusicpool.it. Biglietti boxhall.it.

0: from each other, looking to recover.
1: Roots and Words, miscele sonore a cura di Nova Radio Città Futura.

torna a Day in the Life venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, alla Casa del Popolo di Grassina, due giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri, entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su voxol.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buona serata, ultimo aggiornamento di oggi da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio sulla 11, da Firenze Pisa direzione Firenze, rallentamenti tra Pistoia e Prato Ovest, verso Pisa invece c'è un veicolo fermo tra Prato Est e Prato Ovest. Andiamo sulla 1, la variante di Valico, mezzo in avaria tra il bivio A1 e Badia verso Firenze. Ci sono rallentamenti sulla Firenze Pisa Livorno tra Ginestra Fiorentina e la Strassegna in direzione Firenze. Per la tranvia fino al 21 ottobre, posa dei binari tra via Poggio Bracciolini, viale Giannotti e viale Europa, chiusure notturne fra le 21 e l'una e senso unico in via Traversari da viale Giannotti verso via Datini. Infine il LAMMA prevede per domani in Toscana cielo sereno poco nuvoso, nubi pomeridiane sui rilievi dove saranno possibili isolati brevi rovesci. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze, buona serata.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

torna a Day in the Life venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, alla Casa del Popolo di Grassina, due giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri, entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxhall.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027.

E non poteva essere diversamente da quello che è stato il finale della volta scorsa, perché abbiamo finito con il figlio e questa sera iniziamo con i genitori, ovvero sia Everything But The Girl e la loro Mirror Ball. Buonasera a tutti e bentrovati all'ascolto di Da Bosco e da Riviera, il programma della cura della buona musica, della musica senza barriere, collegamenti e riferimenti che ormai è giunta alla nona stagione, tutti i martedì sera dalle 20.05 in poi, vi tiene compagnia qui su Nova Radio 87.8, 101.5, novaradio.info per lo streaming e il DAB e tutto quello che voi avete. Mirror Ball è un brano del 1996 degli Everything But The Girl, che chi conosce questo disco non solo per la strafamosissima Missing, ma chi li ha visti crescere, nascere come io, si può dire che è un gruppo eccezionale, anche se hanno avuto degli alti e bassi. Questi sono partiti alti, poi c'è stato un po' di calo, un po' di incertezza, un po' di introspezione da parte anche della cantante, e questa ne è un esempio, perché questa Mirror Ball, tratta da Walking Wanted del 1996, è una canzone che parla dei rimpianti del passato, della complessità del ritrovarsi sulla giovinezza che ormai sta svanendo, sta andando via. È tutto come se fosse riflesso nella Mirror Ball. E che cos'è la Mirror Ball? Era, per chi ha frequentato il dance floor come me, per quelli un pochino più grandi, la Mirror Ball è la palla con gli specchi che stava sopra la pista da ballo e rifletteva le luci che gli venivano proiettate. Ecco, questo è un po' il senso di questa canzone che gli Everything But The Girl hanno scritto nel 1996, e stasera noi ce la siamo ascoltata remixata da DJ Jazzy Jeff, perché loro, memori del successo di Missing, dice: ma perché non si fa remixare qualche altra canzone che magari la prende un po' più campo di quelle magari che erano rimaste lì un po' nel dimenticatoio? E così hanno fatto. C'è un LP dove ci sono remixati le canzoni un po' più famose degli Everything But The Girl del periodo 90-2000. Bene, vi è piaciuto l'intro? Vi è piaciuto come si quello che potrà essere questa sera da Bosco e da Riviera? Bene, proseguiamo. Ultimamente ci stiamo addoltrando a scoprire gruppettini in qua e là, anche nel nord Europa. Ed eccoci qua, Olanda, Jungle by Night, vi dice qualcosa? Bene, è un gruppo di sei elementi che riescono a fondere magistralmente la dance, il new disco, il kraut rock e la disco 70-80, tutto messo insieme. Loro dichiarano che i loro concerti sono un'esperienza unica, un ritmo che ti prende già dal primo brano, e garantiscono che dopo non sarete più gli stessi. Bene, diamo un ascolto a questi Jungle by Night da un brano di un disco che si chiama Livingstone del 2018. Questa è Hangmat.

E questa è la band Anisi che abbiamo presentato alla prima puntata di Jonas Krag, i Santino Surfers e la sua... E ci siamo ascoltati questa sera Surfing the Sunlight, bellissimi, bellissimi questi Santino Surfers, mi piacciono sempre di più. Bene, dalla Danimarca passiamo al Giappone, passiamo a Osaka e troviamo questa artista soul che fa una musica veramente deliziosa, veramente che tocca il cuore, le corde quelle giuste. Si tratta di Nao Yashioka. Yashioka, eccoci ragazzi, ci siamo. Sentite la pulsazione, eh? Piece of me, Nao Yashioka.

Nao Yashioka, Piece of Me, dal suo nuovo disco del 2026. Bene, andiamo a cercare a questo punto, a trovare quest'artista ormai famoso e quest'estate in un suo live passato, diciamo, ha fatto scalpore questa sua cover di un brano degli Smiths. E si tratta di Blood Orange e qui ce l'ascoltiamo in un brano di qualche anno fa dal titolo Dark and Handsome.

Blood Orange insieme a Toro I Moi nella loro Dark and Some. Toro I Moi che troviamo adesso in un brano del 2011 che si chiama New Beat. Toro I Moi, questo produttore musicista americano che ormai non ha bisogno più di grosse presentazioni, per chi insomma è interessato al genere, ha sfornato svariati dischi molto belli, e anche questo del 2011 è un disco da recuperare perché ha il suo perché.

Si chiama Inferno ed è il nuovo disco dei Boards of Canada. Questa era Naraka, un disco che è veramente saltato alla ribalta appena uscito, perché ha sancito il rientro sulle scene musicali di questo personaggio, di questo gruppo, personaggio, insomma, nell'elettronica non si sa mai quanti sono, se ne è uno che poi si fa da mano da altri, oppure, però ecco, è stato un disco acclamato dalla critica e tutto, perché è veramente un bel disco, non di facile ascolto, però insomma, a chi piace il genere, a chi garbano i Boards of Canada, va bene. E adesso rientriamo un pochino in quelle che sono le corde di Da Bosco e da Riviera, nella cura della buona musica, nella musica senza barriere. Sentiamo un po' quello che c'è adesso. Che ci sarà e che non ci sarà e che darà messo, eh? Chi sono? Si tratta dei Depeche Mode e la loro Heaven.

Heaven, Depeche Mode, qui a Da Bosco e da Riviera. E proseguiamo su questa falsa riga con un brano di David Bowie del 1993, dall'LP, si tratterebbe di una cover scritto da una principessa araba di nome Tara, che lo aveva composto sia in arabo sia per la musica che per il testo. E quando Iman, la moglie di David Bowie, andò a trovare Tara a Parigi nel 93, sentì la canzone e se ne innamorò subito. Portò il nastro a Bowie in Svizzera e glielo fece rielaborare. Ed eccola qui, Don't Let Me Down and Down.

facile, avere in casa uno come David Bowie, gli si dice: guarda, ho sentito una canzone che mi è piaciuta, una canzonetta, me la rielabori, me la fai un po' meglio, eh? E lui te la fa, ed eccola qui: Don't Let Me Down and Down. E da David Bowie si passa a Destroyer, questo artista americano, e la sua Chinatown.

Questa era 1989 da parte dei Deus, tratta dall'LP del 2023 How to Replace It. Questo stile cantato un po' alla Leonard Cohen, questi arrangiamenti molto delicati, molto soft, bellissima canzone. E tra l'altro questo è un bellissimo disco di un grande gruppo. Ed è Deus, passiamo agli Arctic Monkeys e la loro Arabella.

E questa calda, torrida estate ci ha portato anche delle novità notevoli, come questo nuovo disco degli Arab Strap, questa Half Tall Tales, dal quale ci siamo ascoltati Glamour Magic. Altra novità per questo 2026, il ritorno dei Block Party, Anatomy of the Breeze Romance è il titolo del loro nuovo disco, dal quale adesso abbiamo estrapolato Coming on Strong, Block Party.

Coming on Strong da parte dei Bloc Party, e mantenendosi sulle novità di quest'estate, sulle novità di questo 2026, ritorniamo a bomba sui Mary in the Junkyard. Da Roll Mode Hermit questa sera ci ascolteremo Blood.

Bello Giacomo, ci cantano i Placebo, Beautiful James, e ci ricorda che è passato 1:10 dal fatidico giro di boa. Sì, cari miei, siete all'ascolto di Da Bosco e da Riviera, il programma di Anzi Guido che tutti martedì sera vi tiene compagnia dalle 20:05 in poi qui su Nova Radio. E andiamo avanti con i Pixies e la loro Gigantic.

La bravura e la costanza di Jay Mashes e i suoi Dinosaur Junior di produrre continuamente musica come la prima volta è ammirevole, ammirevole, ammirevole. Nuovo disco dei Dinosaur Junior, si chiama They Are Near e ci siamo ascoltati No Friends. E adesso un salto indietro, non è una novità del 2026, ma è un gran pezzo dei Pearl Jam.

lo specchietto retrovisore dei Pearl Jam. Qui in questa canzone c'è tutto, c'è l'hard rock, c'è il grunge, c'è il punk, l'hardcore americano, metteteci quello che volete. Questa è, come si dice a volte, quando vengano, questa è la canzone perfetta per chi gli piace un certo tipo, un certo genere musicale. Era il 1989, io ero a Londra e Londra era tappezzata dai manifesti di Sonic Temple, il disco dei The Cult, e questa è Fire Woman.

Era il 1986 e usciva questo God's Home Medicine, il primo disco dei The Mission, dopo la dipartita dei Sister of Mercy. Mentre nel 1989 i New Model Army facevano uscire questo singolo, Vagabonds.

0: E questi sono i Murder Capital. The Murder Capital dall'Irlanda e la loro Gigi's Recovery. Bellissima canzone che abbiamo rispolverato dal 2023 ad oggi, qui ad A Bosco e da Riviera. Bene, continuiamo e prepariamoci per la parte finale del programma. Adesso tocca a loro.
1: Cos'è questa necessità?
0: Grande concerto hanno fatto alla Flog il 30 di luglio quest'estate. Era molto caldo, ma loro hanno fatto veramente un bel lavoro. Si tratta degli Auge e questa è Gravità.
1: Siamo

Spazi vettoriali, gravità da parte degli Auge. Auge che da Voci di Corridoio stanno preparando il nuovo disco che probabilmente uscirà nel 2027. Era il 2005 e un romantico a Milano passeggiava per quelle strade. Cantavano i Baustelle.

Bostelli, un romantico a Milano, era il 2005. Mentre nel 2007 si avviene una collaborazione fra l'energia della cantante fiorentina Irene Grandi e la scrittura colta, cinematografica e cinica del cantautore Francesco Bianconi di Montepulciano. E tutto questo si trasforma in Bruci la città.

Canzone bellissima quella che Bianconi ha scritto per Irene Grandi, che parla nella quale la protagonista desidera che la città bruci e che il resto del mondo sparisca, così da rimanere sola col suo amato in un'intimità assoluta e senza distrazioni. E facciamo un salto al 1976. Le Orme fanno uscire questa canzone che si chiama Regina al Trovador e narra la storia di una donna che, indifferente all'amore del suo uomo, che fa? Scappa, si toglie da tutti i doveri che doveva avere, quegli familiari e tutto, e va via cercando di... in cerca di una vita facile e di un godimento. Perciò vediamo come Le Orme trattano la donna nel 1976.

Le orme e la loro regina, il Troubadour, Infatti negli anni 70 io ho scoperto che tante canzoni si riferiscono alla donna. Era un po' un periodo anche turbolento da un punto di vista politico-sociale nei confronti della donna, nascevano tanti movimenti e tutto lì, e insomma c'è chi la voleva sottomessa, chi la voleva libera, chi la voleva un po' e un po', insomma in tante canzoni si vedono varie sfaccettature in base anche a come chi le componeva la pensava. Comunque dalle orme adesso passiamo a Orme, ma di Lucio Corsi.

Emanolde, Sirene, bellissima canzone per questa bravissima artista toscana. Bene cari miei, siamo giunti al termine di questo Da Bosco e da Riviera, di questa seconda puntata di Da Bosco e da Riviera della nona stagione. Io spero di essere stato, come sempre, un buon compagno di viaggio, di avervi guidato, di avervi fatto sognare con la musica che vi ho proposto. Vi lascio, vi ringrazio innanzitutto per l'ascolto e vi do appuntamento a martedì prossimo, ricordandovi la replica del programma domenica sera e che da domani sia sulla pagina Facebook di Anzi Guido Presenta e su quella novaradio.info c'è il podcast della trasmissione. Vi lascio in compagnia di un grande che ci ha lasciato lui purtroppo, di Paolo Benvenu con la sua Pescatori di Perle, augurandovi una buona notte. Ciao a tutti da Anzi Guido.

quanto è difficile immaginare. L'amore a volte sopravanza il sole, non lo riuscite a sentire.

Essere buono da Bosco e da Riviera in italiano vuol dire una persona versatile, eclettica, una persona che sa cavarsela in qualsiasi circostanza, sapersi muovere in più ambienti e avere una mente pronta a dividersi per tutte le occasioni che può incontrare.

talk about Africa.

0: The Cat, Jazz and Blues su Nova Radio Città Futura.
1: Mm-hmm.

The Cats, jazz and blues su Nova Radio Città Futura.

Mm-hmm.